0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.